Marinde. Stor. Ferre. Merandorre. Si. Aha. Nere eve. Si. Edere intoresia. Dziorins. Ari. Meidir vist or. Or. Or. Gerein derisa. Me vore asore. Sore ndore. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre. Arre.